poi t'appui sopra la spalla con il pietto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricky.

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la verità.

anche Mustafa, la pugna una pluccia. La si due sagnè, vi si dobro ciò una pusca.